Bravo. Come canna verde, sì, sì, sì, sì, sì. Ah, cara canna verde. Ah, paiano, sempre vorrò parlare di questo.